0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Prende tu radio en tus redes. Ultra Radio Tulancingo. Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Prende tu radio. Son las 2:13.